0: la música si alzó del piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza

così è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.